0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.

0: 1996.
1: 5 agosto 1945. L'Enola Gay decolla. A 10.000 metri ci fu l'esplosione della bomba su Hiroshima.

produzione pari a 20.000 tonnellate di tritolo. Provoca un vento di 1.200 km orari. Furono abbattute tutte le opere in muratura per un raggio di almeno 2 km.

situazione. 10.000 feriti gravi, 80.000 morti, 13.900 dispersi.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Zeta.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano. Here we go. You know,
1: summertime. All the hits. Summertime. All summer. Radio Dance Floor. You know,
3: summertime. Summer hits from back in the day.
4: Dance Floor.
5: Back to the 90s.
6: La radio ufficiale degli anni 90.
7: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Welcome to the dance floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano. Here we go. You know, summertime.
1: All the hits. Summertime. All summer. Radio Dance Floor. You know,
3: summertime. Summer hits from back in the day.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
2: www.radiodancefloor.it 1993

baby.

0: Floor, il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 6:02.
4: Dance Floor.

leggero. Adesso la luce si apre, la cassa si fa più colorata e Dance Box entra in una zona più sorridente. Dal 2005 non puoi riconoscerla. Arriva Mesh, Be My Girl.

adesso dimmi una cosa. Te lo ricordi quel momento in cui partiva una voce così e la radio sembrava parlare proprio a te? Non serviva sapere il titolo, bastava il ritornello, bastava la cassa sotto, bastava quel cuore anni 90 che entrava prima delle casse e poi restava addosso. Se lo senti anche tu, sei nel posto giusto. Arriva Erika, Save My Heart.

diventa una scia melodica. Non serve correre, serve tenere il tempo, lasciare respirare il cambio, aspettare il punto in cui la voce entra e rimette la pista al centro. Casanova è il prossimo disco pronto, lo lascia salire senza fretta, perché qui non conta solo il colpo, conta l'emozione. Master Trax feat. Sylvia, You and Me.

cambia dimensione e si sente subito addosso. Per un attimo il pezzo prende aria e sembra che le casse non bastino più. Io tengo il microfono aperto ancora un secondo e poi arriva lei, System F, Out of Blue.

notturna. Sei su Dancebox e questa è Moon, Don't Ask Me Why. Alza il volume.

il fader si muove appena e il suono diventa grande. Non entriamo in un disco qualunque, adesso entriamo in un orizzonte, perché arriva Mauro Picotto.

Dancebox batte sul volante, batte nelle cuffie, batte in quel punto in cui il corpo continua a tenere il tempo anche quando la testa è già altrove. Lasciamo ancora spazio, adesso arriva un titolo che sta di apertura, di porta spalancata, di ultimo tratto prima della salita finale. DMS, Free for Life.

0: dire così ha un peso diverso. Non è un saluto veloce, è un ultimo tratto in salita con la cassa che spinge ancora e la radio che sembra arrivare più in alto senza guardare l'orologio. Casanova lascia correre l'ultimo giro. Io resto qui ancora un momento perché dopo una sequenza così non si spegne tutto di colpo. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Io sono Jack con Casanova in console e questa era Dancebox. Lasciamo un po' di volume ancora acceso. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 7:02.
2: Dance floor.
5: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Buongiorno, traffico in via di intensificazione sul territorio nazionale, maggiori disagi al momento lungo le grandi città. Sulla 1 Firenze-Roma 2 km di coda segnalati tra Chiusi e Fabbro in direzione della capitale, incendio invece tra Artigliano e Orvieto in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud dove ci sono file tra Torre Nova e Raccordo Anulare di Roma. Sulla A14 Adriatica rallentamenti tra Pedaso e Grotta a Mare andando in direzione Ancona. È tutto da Maria Barbara Taormina, un saluto a più tardi.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Pure music, no commercials.
6: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: to the 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano. How do you wanna sound?
2: Welcome to the dance floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: floor. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Give me a Radio Dance Floor.
2: Il suono degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Buongiorno, traffico in via di intensificazione sul territorio nazionale, maggiori disagi lungo le grandi città. Sulla 9 Milano-Chiasso si sta in coda tra Largo di Como e Chiasso nelle due direzioni. Sulla Milano-Bologna file di 3 km per un incidente tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Ancora sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, code tra Firenze Sud e Incisa in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Mare, dove si segnalano code a tratti tra Prato Ovest e la 1 in direzione Firenze. Sulla 1 Roma-Napoli code di 1 km per un incidente tra la diramazione di Capodichino e il bivio per la 3 Napoli-Pompei-Salerno andando in direzione Napoli. Sulla A14 Adriatica code tra Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Ancona e in direzione Bari code a tratti tra Imola e Cesena Nord. Scendendo ancora in Campania, sulla A30 Caserta Salerno si sta in coda a tratti per 2 km tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Vellino verso Salerno. Ed è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1995.
5: Scooter! Back in the house! Yeah!

nice to be important, but it's more important to be nice.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, code di un chilometro sull'autostrada 7 Milano-Genova per lavori tra Isola del Cantone e Vignole Borbera direzione Milano, mentre sulla 12 la Genova-Livorno troviamo 7 km di coda per incidente tra gli svincoli di Massa e Sarzana direzione Genova. Andiamo in Lombardia, code per traffico e un veicolo in panne sulla A9 Milano-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Como Centro verso Milano e tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Trafficata anche l'auto Brennero con rallentamenti a tratti tra Aladio e Trento nelle due direzioni. Code per traffico poi sulla A14 Adriatica tra Faenza e Imola verso Bologna. Sul tratto appenninico dell'Autosole abbiamo 7 km di coda tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione di Milano, anche qui per un veicolo in panne. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Radio Dance Floor.
2: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, giornata di spostamenti questo venerdì per agevolare la circolazione e il fermo dei mezzi pesanti dalle 16 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Ricordiamo, fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà l'83% dei cantieri stradali presenti sul territorio nazionale. Lo scopo è quello di agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici. Sulla 4 Venezia Trieste code per un incidente segnalato tra la Tisana e la 23 in direzione Trieste. Sulla 23 Palmanova Tarvisio ci sono file tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Sulla 9 Milano-Chiasso file tra Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova dove ci sono code di 2 km per un incidente tra la barriera di Milano e Bereguardo verso Genova. Altre file di 1 km tra Isola del Cantone, Vignole e Borbera verso Milano. Sulla 13 Bologna-Padova code a tratti tra Altedo e Arcoveggio in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 15 la Parma-La Spezia con auto in coda tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Sulla Firenze-Roma 4 chilometri di code segnalati per un incidente tra Incisa e Arezzo in direzione della capitale. Sulla Roma-Napoli code tra la 24 e Valmontone in direzione Napoli. Ancora sulla 14 Adriatica, incolonnamenti di 4 chilometri per incidente tra Faenza e la diramazione per Ravenna andando in direzione Bologna. Sempre per un incidente si sono formate delle code di 1 chilometro tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione Bari. Sulla 30 Caserta-Salerno, incolonnamenti alla barriera di Salerno in direzione Caserta. È tutto, buon viaggio.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
1: 1999.

0: Search Daniel's Jack on Facebook.
1: Yeah!

0: back soon. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei.

0: Orfei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
0: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: How do you wanna sound?
9: Welcome to the dance floor.
10: Let's go!
11: Daniel's Jack presents
12: Retape Mixtape.
13: Y'all ready for this?
14: Usura, usura, usura.
15: Datura, datura, datura.
16: Insieme, insieme, insieme.
17: Amigos, amigos, amigos.

0: Moon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
4: Checo, you ready? Daniel's here. Come on, mix.
1: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
0: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
5: Fresco come una rosa, incantato dalla vita,
6: da capo.
5: Fresco come una rosa, con la voce suadente, madonna santa, sembro Malgioglio quando lo piglia il fu. Vabbè. Cominciamo subito col nostro modo di fare.
7: Questa puntata è offerta da Vivinci, anzi da Affalgan.
5: Cominciamo subito questa bella puntata raffreddissima con i Dynamic Noise. Do you feel alright?

0: con Scrag It Up, che c'era quella che aveva, l'ho già detto forse almeno 42 volte,
1: Catherine Keenold.
0: Ah, scusa,
2: porca.
0: Vabbè, c'è tutta la storia delle singer squartone, tipo la grande Martha Wash, che nel video ufficiale non c'è perché è stata allegramente non pare le palle perché si incazzò a suo tempo.
2: Bravo.
0: Sostituita da Catherine Keenold.
1: Catherine.
0: Vabbè, erano i Black Box e adesso arriva
3: Black Box, che poi è il buco nero.
1: Scatola nera.
3: Ma è, per me è un
1: Black Hole.
3: Ma mettiamo, ho capito.
0: Va bene, Black Box con Scrag It Up e adesso arriva Alex Lee con I'm Gonna Go Out dal 90, cavolo.

0: farmi
1: biscotte.
0: No, non ho detto prova a farmi Bono castrato. Cazzo, la capretta di Bono. Fammelo.
1: Discoteque.
0: Allora, YouTube con Discoteque nella David Morales remix, praticamente quello lì che va a petto nudo come il sottoscritto in casa, che poi mi sono raffreddato e questo è il risultato. Nel video gli U2 sono vestiti come Village People e si esibiscono in una sorta di stanza, in una vera e propria stanza ricoperta di specchi, illuminata dallo strobo. E poi me le ricordo quando hanno fatto Blande sa di Blande.
2: Sunday Bloody Sunday.
0: Sunday Bloody Blande. Dennis Jack mi ha buttato un block notes da 4 kg sul naso, che già è apertica di suo, però ci stava bene uguale. Andiamo avanti con i Full Intention e America dal 96, Master Check 90.

traccia di Johnny Taylor del 1982. Ce l'abbiamo sotto? La stiamo ascoltando? Vabbè, andiamo, va, cosa arrivano? I Soul Central con Strike of Life Things. Non ho visto, ho letto. Sai quando voglio fare quello Super American, poi non riesco a leggere il titolo. Vabbè.

0: Italia, brosa. Tonio, mamma mia, che bello!
1: No, sta girando un sacco, due video di Altron, in una versione molto molto figa, molto dinning, molto serale, e lei viene fuori con questa roba. Poi c'è un video dove è ripresa molto da vicino e davanti al mixer e canta su se stessa, ma abbassando il gain e quindi cantando praticamente live, per poi rialzare e poi riabbassare. Quindi, e cosa si vede?
0: Uno sciarpo di tette sotto d'ugola.
1: Vabbè. Bella, brava, ma bella. Mi sono lasciato andare?
0: No.
1: Ma arriva in questo momento quell'appuntamento che taglia in due il nostro format, che fondamentalmente vi dà una grande opportunità, cioè conoscere la versione nuova sotto forma di remix. Magari non è soltanto quel remix ad essere stato fatto, ma è quel remix che mandiamo noi, nel senso che scegliamo uno fra i vari che sono stati proposti rispetto ad un brano famoso, oppure scegliamo proprio il remix se magari è stato accreditato un unico remix per il brano famoso in questione.
0: Ma che cazzo è? Non
1: so quello che ho detto, sembrava avere un senso.
2: Va bene, sì, ciao.
1: Comunque proponiamo una canzone famosa remixata, adesso sintetizzando.

0: evviva! Devo... ecco, vedi? Vedi che mi è caduto anche il filtro del microfono. A Shiva, mi è venuto giù. Dopo aver ascoltato il mix today, ci brecchiamo. È bella, brecchiamo, perché andiamo in break. E questo è un neologismo che è nato da una ciofeca, perché Shiva mi ha distrutto psicologicamente, però ci brecchiamo una promo. Vabbè, torniamo con i De La Soul, finalmente. State qua.
1: Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. Come back soon.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Anche per questo fine settimana il traffico sulle principali arterie autostradali è piuttosto intenso per via degli spostamenti del weekend e per le partenze per le vacanze estive. Per agevolare i flussi di traffico, oggi dalle 16 scatta il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22. Fermo previsto anche per domani, sabato 1 agosto, dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Si ricorda che fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà l'83% dei cantieri stradali presenti sul territorio nazionale. Lo scopo è quello di agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici. Sulla A22 del Brennero, code di 6 km per un veicolo in fiamme tra Alavio e Rovereto Sud in direzione del Brennero. Altre file tra Verona Nord ed Egna Ora, sempre verso il Brennero. Verso Modena, rallentamenti tra Bolzano Sud e Affi. Sulla A1 nel tratto Roma-Napoli, code per un veicolo in fiamme tra Guidonia, Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Napoli. Sempre sull'Autosole, sul tratto Firenze-Roma, code tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi viaggia in direzione della capitale. Sulla 4 Venezia-Trieste, code a tratti tra San Giorgio di Nogaro e il bivio della 23 Palmanova-Tarvisio in direzione di Trieste, code alla barriera di Lisert verso Venezia. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, code tra Pontebba e la barriera di Ugovizza verso il confine di Stato. Sulla 9 Milano-Chiasso, 3 km di coda tra Como Centro e Como Monte Olimpino per un incidente verso il confine svizzero, sempre verso la Svizzera, code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 14 Adriatica, code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Verso Taranto invece code tra Bologna, San Lazzaro e Imola e più

0: Avanti altre file nel tratto abruzzese tra Pescara Ovest e Lanciano. Sulla 13 Bologna-Padova per la presenza di un veicolo in panne code di 2 km tra Ferrara Nord e Occhiobello per chi viaggia verso Padova. Sulla 12 Genova-Livorno, analoga situazione, abbiamo 2 km di coda per un veicolo in panne tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo Ligure. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.
1: Masterchef 90. Con Cecco Corvasce e Daniel.

0: Ino Go dall'89.
1: Hai detto 89?
0: 89? Tornati dopo la promo con i Della Souls e Ino Go dall'89. Anche loro super campionomani, perché hanno campionato di brutto anche in questa traccia, così come hanno fatto la stessa cosa in altre tracce. Per esempio, qui c'è presente un pezzettino di I Can Go For That di Daryl Hall e John Oates. Che l'ho detto come se fossi appena uscito da Oxford e mi avessero preso a sberle per come l'ho pronunciato. Vabbè. Lost Tribe adesso con Gimme a Smile for the Future. Mixala, DJ Jack, mixala.

0: Johnny Coro featuring Kalisa, minchia, There's Something Going On del 93 cover, molto molto famosa. E perché non dirla sta cosa, visto che è molto famosa, di I Know There's Something Going On di Frida o Frida dal 1982-82. Ma ne abbiamo un pezzettino sotto. Bello anche il giro di batteria. Questo sembra Midini.
1: Ecco perché Midini è il numero uno.
0: Quello là che vendeva le batterie.
1: Ti faccio vedere sta batteria pezzo per pezzo.
0: E adesso arrivano i Blur. Minchia, siamo andati sull'international, sulla roba pop English. Ma che cosa ci sta succedendo in Masterchef 90? Girls and Boys nella Fargetta Remix. E quasi quasi ritiro tutto quello che ho detto.
2: Perché?
0: Fargetta Remix Girls and Boys, ma l'hanno fatta fare ufficiale?
1: Ma no.
0: Vabbè, l'ha fatta lui. Fargetta Remix Blur Girls and Boys dal 94.

0: puntata eravamo abbastanza raffinati, mi sbagliavo nel senso più assoluto del termine, perché adesso abbiamo ascoltato Z100 con Arriva, Arriva!
1: Arriva!
0: Adesso arriva bella una roba, bella Scandinavia! Boom Funk MCs con Freestyle, Rock the microphone, yo, here we go, with the Freestyle. Il punto è che Arriva, Arriva è Freestyle. Come minchia le mixi
2: non arriva più quel

tachicardico, Masterman, wipeout, ma la collamano questa qua, io non... È una roba da cardioaspirina obbligatoria. Comunque l'abbiamo mandata e hanno avuto soprattutto il coraggio di produrla a metà anni 90, più o meno dal 94. Masterman con Wipeout. E adesso arriva quella cosa molto emozionale, un'emozione liquida, fluttuante, che vi porta verso nuovi mondi, nuovi orizzonti. Che cos'è che arriva? Che cazzo, cosa sto dicendo? Arriva il mega mashup di Dennis Jack. E poi fondamentalmente cos'è? È questa bellissima sessione tutta tempestata dei brani che si mischiano, altro neologismo, per dare vita ad un'unica grandissima traccia. E viene fuori una cosa bellissima che ogni volta vi consiglio di ascoltare, cari Master Cecchiani. E quindi Mega Mashup Daniels Jack, Master Check 90 presents the Mega Mashup of the Week.

0: Era il mega mashup di Dennis Jack di questo Masterchef 90. Abbiamo ascoltato Els DJ con Better of Alone, Modo con Heinz Fai, Polizei, Drive, Via, Vado Via e Tune Limited con Let the Beat Control Your Body, Gala con Everyone Has Inside, Prezioso con Get On Up. Va bene, era il mega mashup di questo Masterchef 90, mixato sapientemente da Dennis Jack. È andata anche questa puntata, è stato molto bello star con voi. Volevo ringraziare Dennis Jack per avermi sopportato. Ma vai a cagare, che se non fosse per me, cosa cazzo camperesti a fare?
1: Cosa? Vabbè. Non fai neanche un post su Facebook.
0: E ho un'agenzia di digital. Questo cosa significa? Che nella mia agenzia io sono l'unico che non posta. Sono l'unico che io di digital, senza sapere niente di digital. Va bene, è stato bello, grazie a tutti, grazie ai numerosi ascoltatori di Masterchef. Quanti siamo, secondo te?
2: 3, 4, compresi noi.
0: Compresi noi? Quindi, vabbè, è stata l'ultima puntata. Chiudiamo qua. Va bene, allora.
1: Dove finito?
0: Le abbiamo avuti prima del saluto. Ciao.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Dance floor.
7: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Radio Dance Floor. La radio ufficiale degli anni 90.

0: sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
0: Sono le 17 in punto.
1: Dance floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare un lontano mese, il luglio 1996. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Il nostro appuntamento può incominciare.
4: Timeline.
7: 5 luglio 1996. Nasce Dolly, il primo mammifero clonato, il primo essere vivente nato grazie alla scienza e all'ingegno umano, e la pecora Dolly, che è entrata nella storia, oltre che nei trattati di biologia, in quanto primo mammifero creato con successo attraverso la clonazione. L'esperimento, condotto nei laboratori del Roslin Institute di Edimburgo, in Scozia, è stato coordinato da un team di scienziati con a capo l'embriologo inglese Ian Wilmut. Dopo due tentativi falliti, sempre con delle pecore chiamate Megan e Morag, il test è stato ritentato utilizzando la cellula somatica di una pecora di 6 anni. Nata il 5 luglio del 1996 e ribattezzata Dolly in onore alla cantante country Dolly Parton, l'animale è deceduto nel 2003 per via di un'infezione polmonare. Il suo successo ha aperto a nuove clonazioni di altri animali, clonazioni finalizzate in parte alla conservazione di specie estinte, in parte per riprodurre organi compatibili con il trapianto in esseri umani. Vi propongo un breve inserto realizzato in occasione della morte della pecora Dolly il 14 febbraio 2003, che ripercorre la sua storia. Tutto questo è Timeline.
8: 14 febbraio 2003. Muore a poco più di 6 anni la pecora Dolly. Nata per mano dell'uomo al centro di ricerche Roslin di Edimburgo, il suo biotecnologo creatore ne decreta l'eutanasia. Dalla ghiandola mammaria di una pecora fin d'ors era stata prelevata una cellula, il cui nucleo era stato trasferito nell'ovulo di una pecora di razza differente, Scottish Blackface, opportunamente privato del nucleo. Per arrivare a Dolly erano stati necessari 277 tentativi, con cellule somatiche in altrettanti ovociti, ottenendo embrioni in soli 29 casi, trasferiti nell'utero di 13 pecore con un solo successo, Dolly. Gli esperimenti e il risultato senza precedenti vennero descritti su Nature dal gruppo di ricerca guidato dallo scienziato Ian Wilmut. L'articolo fece il giro del mondo. Per la prima volta si dimostrava che lo sviluppo di una cellula non è irreversibile. Una cellula ormai adulta e specializzata può regredire fino a tornare bambina, ossia indifferenziata. Immediata da parte di molti paesi, tra i quali l'Italia, la decisione di una moratoria di questi esperimenti. Il timore della possibile clonazione umana si diffonde in un batter d'occhio. Dolly intanto non trascorreva una vita da pecora. Chiusa nei capannoni del Roslin, accudita, controllata da eccezionali misure di sicurezza, non provò mai l'esperienza di andare al pascolo. Dopo 3 anni cominciò a soffrire di invecchiamento precoce. Evidentemente il suo orologio biologico aveva il ritmo della cellula originaria.
4: Timeline.

0: Bentrovate, bentrovati da Enrico, grazie per accompagnarmi in questo viaggio che ci permette di esplorare il mese di luglio 1996. Rimaniamo in ambito scientifico e arriviamo al 10 luglio 1996, una data fondamentale nella storia della missione Cassini-Huygens, poiché in quel giorno la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana, ASI, firmarono il memorandum d'intesa ufficiale per la realizzazione congiunta della sonda destinata ad esplorare Saturno e le sue lune. L'ambizioso progetto interplanetario fu poi lanciato nello spazio il 15 ottobre 1997. Nel corso della sua epica avventura, l'orbiter Cassini ed il lander Huygens hanno rivoluzionato la conoscenza del sistema di Saturno. Tra i suoi innumerevoli traguardi, la sonda ha permesso il primo atterraggio su una luna del sistema solare esterno, su Titano, il 14 gennaio 2005, e ha svelato la presenza di geyser e oceani di acqua liquida sotto la superficie ghiacciata di Encelado. Poche imprese di esplorazione spaziale possono vantare la statura della missione Cassini-Huygens, dedicata a svelare i segreti di Saturno e della sua luna più misteriosa, Titano, sulla quale fece addirittura atterrare un lander. Per oltre 20 anni la sonda ha esplorato il sistema di questo pianeta fino al 15 settembre del 2017, quando la sonda si disintegrò nell'atmosfera saturniana, ponendo fine alla sua straordinaria avventura. Cassini-Huygens ha rivoluzionato la nostra conoscenza di questo pianeta, inanellando una serie impressionante di record e di risultati. Tutto questo è Timeline.
1: Dopo una lunga attesa e il timore che non tutto fosse andato come previsto, alla fine anche il secondo tuffo di Cassini tra Saturno e i suoi anelli è passato e i dati iniziano ad arrivare a Terra, raccontando attimo per attimo il viaggio della sonda in una zona mai esplorata prima. Già il primo e ormai storico passaggio 6 giorni fa aveva stupito gli scienziati, che non si aspettavano una zona così pulita da polveri e detriti e che ora dovranno rielaborare i modelli che descrivono il sistema Saturno. Ma con questo secondo passaggio, ora che gli ingegneri di volo non sono più preoccupati per la incolumità della sonda, inizia una fase scientifica assolutamente inedita grazie all'estrema vicinanza di Cassini all'atmosfera del pianeta, appena 2900 chilometri. Ieri è entrato infatti in funzione il magnetometro, uno strumento dedicato allo studio del campo magnetico del pianeta, ancora tutto da capire. Ma ci sono state anche tante immagini ravvicinate degli anelli, utili per comprenderne a fondo la vera natura e la dinamica. O l'età, che verrà definita grazie ai prossimi passaggi, così come il campo gravitazionale del pianeta e la sua struttura interna, la velocità di rotazione e la composizione chimica della sua complessa atmosfera. Prima del gran finale, previsto per il 15 settembre, Cassini ha ancora tanto lavoro da fare. Restano 20 orbite e 4 mesi di scienza mai realizzata prima, per sollevare i tanti misteri che ancora circondano Saturno, gigante gassoso, e capire, tramite la sua, anche un po' più della nostra storia.

Cambiamo decisamente argomento ed arriviamo nello scenario della drammatica guerra di stampo etnico nella ex Jugoslavia. 11 luglio 1996. L'11 luglio 1996 la Camera di prima istanza del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia tiene un'udienza pubblica speciale per riesaminare le accuse di genocidio e crimini contro Radovan Karadžić e Ratko Mladić, emettendo nuovi mandati di arresto internazionali dopo la loro mancata consegna. La data è fortemente legata al contesto dei due leader serbo-bosniaci. I mandati di cattura. Durante l'udienza dell'11 luglio 1996 i giudici constatarono che i mandati di arresto spiccati nel luglio 1995 non erano stati eseguiti, autorizzando la pubblicazione internazionale degli stessi. Il nesso con Srebrenica, dove tra il 6 e il 25 luglio 1995 si svolse il violentissimo eccidio della popolazione musulmana. Il giorno precedente, l'11 luglio 1995, le truppe guidate dal generale Ratko Mladić con l'avallo politico di Radovan Karadžić occuparono l'enclave di Srebrenica, compiendo il primo genocidio in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'uccisione di oltre 8.000 musulmani bosniacchi in una vera operazione di pulizia etnica. Gli esiti processuali. Entrambi i latitanti furono infine catturati e condannati dal Tribunale Internazionale dell'Aia. Ratko Mladić è stato condannato in via definitiva all'ergastolo, mentre Radovan Karadžić è stato condannato all'ergastolo in appello nel 2019. Anche questo è Timeline.

0: Ancora una radicale variazione di tema. Il mese di luglio 1996 vede parecchi eventi musicali di grande importanza che certamente ricorderete bene. L'8 luglio 1996 le Spice Girls pubblicano la loro rivoluzionaria canzone, il singolo di debutto Wannabe, che sarebbe diventato un fenomeno globale della cultura pop. La canzone ha proiettato il gruppo musicale britannico verso una fama internazionale, incarnando il movimento Girl Power e diventando uno dei brani pop più iconici degli anni 90. Il 10 luglio 1996 gli AC/DC tengono un concerto leggendario alla Plaza de Toros de las Ventas a Madrid, in Spagna. L'evento, parte del Big Breaker Tour, è particolarmente celebre perché la performance di quella serata fu filmata e pubblicata nel famoso video ufficiale No Bull. La scaletta include 19 brani storici, tra cui Back in Black, Thunderstruck, You Shock Me All Night Long e Highway to Hell. Non manca neppure nell'estate 1996 il Festival Bar, la 33esima edizione tra il 28 maggio ed il 3 settembre. Il 33esimo Festival Bar si svolge durante l'estate del 1996 in 10 puntate. Sedi della manifestazione furono Piazzale Cava degli Umbri a San Marino, Piazza del Popolo a Fermo, Capoliveri, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della finalissima. Questa edizione venne condotta da Amadeus, Alessia Marcuzzi e Corona. Il vincitore dell'edizione fu Eros Ramazzotti, sia nella categoria singoli con Più bella cosa che in quella album con Dove c'è musica. Il giorno della registrazione di entrambe le puntate della finale in Piazza del Plebiscito a Napoli, l'organizzazione si trovò dinanzi ad un'affluenza di ben 200.000 persone, vedendosi costretta a trasmettere la finale in diretta su Italia 1 regionale e invitando dal primo pomeriggio, attraverso delle pubblicità dedicate, la gente a non raggiungere la piazza per motivi di sicurezza. Immancabile la compilation dell'evento Festival Bar 1996 e la raccolta dei brani dell'evento musicale estivo per antonomasia. La compilation era divisa in tre diverse pubblicazioni. Una intitolata semplicemente Festival Bar 96 conteneva i brani di maggior successo ed era pubblicata dalla CGD, mentre le altre due, Festival Bar Super Dance Battito e Festival Bar Super Dance Battito 2, erano pubblicate dalla UEA e contenevano i principali successi in ambito dance. La compilation del Festival Bar era del resto un'icona dell'estate, un vero e proprio oggetto di culto. Tutto questo, anche questo, è Timeline.
1: L'estate non è una vera estate senza la compilation Festival Bar. Compilation Festival Bar, 33 grandi successi in doppio CD o in doppia cassetta. Compilation Festival Bar, 33 grandi successi dell'estate in una compilation che non finisce mai. Compilation Festival Bar, in doppio CD o in doppia cassetta.

In luglio 1996 è un mese con tanta musica, quella che le radio trasmettevano e con cui facevano ballare l'estate. In effetti c'è molta musica dance, tanta progressive, tanta eurodance, ma anche tanta musica italiana. L'indicazione ci viene offerta dalla classifica del 13 luglio 1996, riportata dal sito accaddeoggi.it. La sezione dei singoli è di fatto interamente formata dal suono dance della lontana, magica estate 1996. Partiamo dalla sezione album. Eros Ramazzotti in prima posizione, dove c'è musica, poi Older, splendido di George Michael, The Score con i Fugees in terza posizione, così com'è l'articolo 31 in quarta posizione, mentre al quinto posto Jacket Little Pill di Alanis Morissette, al sesto posto Canzoni d'autore di Mina, Massimo Di Cataldo in settima posizione con Anime, Dreamland, splendido album di Robert Miles all'ottavo posto, Load dei Metallica in nona posizione, mentre arrivano Gli Uomini di Adriano Celentano al decimo posto. Tra i singoli vediamo Alexia, vera dominatrice dell'estate con Summer is Crazy, Fable al secondo posto con Robert Miles, Don't Stop Moving, Living Joy in terza posizione, Fugees al quarto posto con Killing Me Softly, mentre Boris Daglosh, Keep Pushing, occupa la quinta posizione, Profondo Rosso, la potenza musicale di Bobby Flexer al sesto posto, Why Me, la splendida canzone dei Typical, Freed From Desire, Gala all'ottavo posto, Wrong, elegantissimi, Everything But A Girl al nono posto, mentre What Goes Around Comes Around di Bob Marley alla decima posizione. Tanta musica, tante emozioni, tutto questo è Timeline. Music.

0: mesi.
1: Il mese di luglio 1996 è ricco di eventi sportivi. L'8 luglio Martina Higgins è la più giovane tennista di sempre, aveva 15 anni e 282 giorni, essendo nata il 30 settembre 1980 a Košice in Slovacchia, a vincere il torneo di Wimbledon nella categoria del doppio femminile. Fu un annus mirabilis per la giovane tennista, giocando infatti in coppia con la ceca Elena Suková. Nel doppio femminile entra nella storia come la più giovane tennista a vincere un titolo a Wimbledon. Ottiene la prima semifinale di singolo ad un torneo del Grande Slam agli US Open. A ottobre vince il Fieldstart in Germania, il primo titolo in singolare, battendo la tedesca Anke Huber, ed entra per la prima volta tra le prime 10 della classifica Women's Tennis Association WTA. A fine anno, nel torneo WTA Tour Championships, gioca una finale memorabile contro la campionessa tedesca Steffi Graf, uscendo sconfitta solo al quinto set. Siamo a venerdì 19 luglio 1996. Partono i giochi di Atlanta 1996 con la tradizionale accensione del braciere olimpico. Hanno inizio le Olimpiadi di Atlanta 1996. La 26esima edizione celebra pure il centenario dei Giochi Olimpici. I paesi partecipanti sono 197, di cui ben 12 sono il risultato storico e politico del dissolvimento dell'Unione Sovietica. Ecco cosa si legge sul sito CONI, www.coni.it. Dichiaro aperti i Giochi di Atlanta, che celebrano la 26esima Olimpiade dell'era moderna. Con queste parole il presidente Bill Clinton ha strappato una lunga ovazione agli 83.000 spettatori presenti alla cerimonia di apertura. Per la quarta volta in meno di un secolo gli Stati Uniti celebrano i riti dei cinque cerchi. La fiaccola per accendere il tripode è stata affidata con un sapiente gioco di teatro alle mani tremanti e malate di uno degli esponenti più popolari dello sport americano, Muhammad Ali, vincitore con il nome di Cassius Clay del titolo olimpico dei massimi a Roma 60. L'edizione del centenario però ha presentato aspetti contraddittori. La città di Atlanta, tra i centri più importanti del sud degli Stati Uniti, malgrado l'impressionante tecnologia dispiegata, che sovente però non ha funzionato a dovere, ha mostrato al mondo un volto distratto e caotico, che ha imposto ai vertici del Comitato Olimpico Internazionale una severa riflessione sulla scelta delle future sedi olimpiche. Il clima opprimente delle misure di sicurezza predisposte dalle autorità si è fatto poi insostenibile dopo il folle attentato all'Olympic Park, quando il 27 luglio 1996 una bomba nascosta in uno zaino esplose all'1:20 del mattino, causando la morte di due persone, una sul colpo e una per infarto, e il ferimento di altre 111. Il primo in assoluto che diede la notizia in diretta mondiale fu il giornalista sportivo Ezio Luzzi, che in quel momento si

Trovava ad Atlanta come inviato della RAI per i giochi olimpici. La notizia venne data nel GR delle ore 7.30 del 27 luglio 1996, precedendo addirittura la CNN. L'Italia, al termine dei giochi, conquisterà 13 ori, 10 argenti e 12 bronzi. Tutto questo è Timeline.

0: Anche il grande schermo nel luglio 1996 è capace di regalare emozioni. Il 3 luglio 1996 negli Stati Uniti, in previsione della festa dell'indipendenza, esce il classico di fantascienza Independence Day, con la regia di Roland Emmerich e nel cast Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman e Randy Quaid. Il film fu campione di incassi e vinse nel 96 un Oscar per i migliori effetti speciali visivi e comunque ebbe degli introiti straordinari. Non soltanto in America, ma anche nel resto del pianeta. In America, alla vigilia dei festeggiamenti per il giorno dell'indipendenza, viene percepito un segnale radio proveniente da fuori lo spazio terrestre. Il giovane presidente Thomas Whitmore annuncia in televisione che sono stati avvistati esseri extraterrestri in tutto il pianeta. Il messaggio scatena il panico. Il presidente, su consiglio di Constance Spano, responsabile delle relazioni esterne, riceve un ricercatore elettronico, David Levinson, ex marito di Constance, il quale sostiene di aver scoperto che gli alieni si sono impossessati dei satelliti americani e li stanno usando contro i terrestri. Alle prime avvisaglie di un attacco contro la Terra, il presidente Whitmore accetta di trasferirsi altrove, si scatena l'attacco degli alieni e una nube rossa segue l'aereo presidenziale che perde ogni contatto radio. Poi l'aviazione americana tenta un attacco all'astronave base, ma i missili sono bloccati da un sistema protettivo che rende la base invulnerabile ed intere squadriglie aeree vengono distrutte. Su intervento del segretario alla difesa Albert Nimitzky, il presidente viene accompagnato in una base segreta dove opera il dottor Braskis Kokun, uno strano ricercatore. Il suo reperto, un super aereo alieno, dimostra che altrove esistono tecnologie molto più avanzate di quelle terrestri. Si tenta un contatto diverso poiché Levinson ha proposto uno stratagemma: inserire un virus nell'astronave base aliena. Se il virus entrerà in circuito, tutte le astronavi aliene perderanno il sistema protettivo. Il capitano Steve Hiller si offre di pilotare il super aereo alieno per tentare di violare l'astronave base con il virus. Levinson ed Hiller partono mentre vengono reclutati altri piloti per sostituire quelli deceduti precedentemente. Il presidente, lanciando un messaggio al mondo, sale anche lui su un jet da combattimento. Frattanto, David e Steve, penetrati nell'astronave base, inseriscono il virus. Inizia l'attacco dei terrestri, mentre Hiller e Levinson, intrappolati nell'astronave base aliena, riescono a fuoriuscirne. Eliminati gli extraterrestri, il 4 luglio assume una valenza ed un significato del tutto diversi. Non è più il giorno della festa nazionale americana, ma è il giorno in cui il mondo ha sconfitto la minaccia aliena. Anche questo è Timeline.
1: Al mattino ti svegli.
2: Dai.
1: Saluti i tuoi cari.
2: Pezzi.
1: Raccogli il giornale. E nonostante sembri un giorno come un altro, non lo è. Per una ragione fuori dal comune.
3: Siamo di fronte a un evento storico senza precedenti. La domanda siamo o no da soli nell'universo ha trovato risposta.
2: È fighissimo.
4: Quattro navette spaziali sono appena apparse sopra l'India, l'Inghilterra e la Germania.
5: Non credo che abbiano viaggiato 90 miliardi di anni luce per venire qui a iniziare una guerra.
6: Dobbiamo fermarli, ci uccideranno tutti quanti!
5: Usano i nostri satelliti contro di noi. Abbiamo poco tempo.
7: Dobbiamo lanciare una controffensiva, un massiccio attacco nucleare.
8: Sul suolo americano.
9: Se non colpiamo subito non resterà granché dell'America da difendere.
10: Ci stanno sterminando.
11: La partita ha inizio, accendiamo i fuochi.
12: Nell'arco delle prossime 36 ore assisteremo alla distruzione della Terra.
11: Rientro immediato!
3: Se la vittoria sarà nostra, il 4 luglio non sarà più solo un giorno di festa per l'America, ma il giorno in cui il mondo intero ha detto con forza, chiaramente, non ce ne andremo in silenzio nella notte, non ci arrenderemo senza combattere, noi continueremo a vivere, noi sopravviveremo! Oggi festeggiamo il giorno della nostra indipendenza!
13: Questo è un vero incontro ravvicinato.
14: Timeline.

0: Ci stiamo avviando alla conclusione della puntata di Timeline, in cui abbiamo esplorato il mese di luglio 1996. Ancora uno sguardo alla pubblicità di quella lontana estate. È in programmazione lo spot sociale relativo al telefono azzurro 19696, con un giovanissimo Adriano Pantaleo, noto per Io speriamo che me la cavo e successivamente per Un medico in famiglia.
1: Bambini, vi devo dire una cosa importante. Basta fare 19696 e risponde telefono azzurro per difendervi dalla violenza.
2: Scrivete il numero nel vostro diario.
1: 19696 è gratuito e non serve prefisso. Chiamatelo solo in caso di vero bisogno.
2: Ditelo agli amici in difficoltà.
1: 19696, il telefono azzurro per noi.
2: Difendiamo i bambini dalla violenza. Aiutiamo il telefono azzurro.
0: L'estate 1996 vede molta pubblicità relativa ai cellulari, come i modelli Telit, The Mobile Generation, o i cellulari Samsung, la tecnologia che non fa più paura.
3: È nata una nuova generazione di parole, di suoni e di pensieri. I nuovi telefoni cellulari Telit.
0: Interessante la promozione di Omnitel Libero GSM con Gabriel Garco, spot molto curato, con promozione senza canone ed il classico claim Omnitel, vi diamo voce.
4: Oggi, grazie ad Omnitel, siamo tutti più liberi. Perché ci siamo liberati da uno status symbol. La tecnologia e l'innovazione Omnitel hanno creato Libero, il primo abbonamento GSM senza canone mensile. Libero. Con il primo abbonamento a canone zero finisce l'epoca dello status symbol e inizia l'era del cellulare per tutti. Omnitel, vi diamo ascolto.
0: Di certo anche per voi che state ascoltando sono stati oggetti di culto. Sto parlando degli orologi Swatch, di cui nel luglio 1996 sono promozionati i modelli creati per le Olimpiadi di Atlanta, oltre al modello Irony con il claim spiacenti, tempo scaduto.
2: Spiacenti, tempo scaduto. Swatch Irony.
0: Tanta musica, come già ho detto, e tante compilation in un mese ricordato come insolitamente fresco e piovoso per gli standard estivi. Mia Martini 1996, straordinaria raccolta dei grandi successi di Mimì. Da RDS arriva Top Ten Dance, mixata da Provenzano e Bolognesi in CD e cassette Digit, o ancora Italian Dance Classics, 4 CD a prezzo speciale, raccolta distribuita anche nelle edicole.
5: Un'altra compilation nuova, fa sentire. Il prossimo. Vai avanti. Ancora. Sì, vai. Dai. Dai, sì. La compro.
6: Le compilation di Italian Dance Classics, per la prima volta insieme, in CD e cassetta. Tutte le hit italiane che hanno scalato le classifiche mondiali, a prezzo speciale, da Sony Music.
0: Moltissimi gelati, siamo del resto nel cuore dell'estate. Ci sono i prodotti Samson, ambientati in un'isola deserta, con l'attore italo-nigeriano Isa George e il musicista Michele Annunziata. Gelati buoni, che non si può stare senza.
7: Oddio, un selvaggio!
8: Come selvaggio?
7: No, selvaggio, assaggio. Non ti fidi? È Sansoni, tutta salute, leggi qua, leggi. Morbido gelato, finissimo cacao. È roba sana, poi lo fa la Sanson. Buono, sei proprio un selvaggio proprio.
2: Sanson, buoni che non si può star senza.
0: Arrivano gli stecchi San Montana, con cui si passa dalla parte del gusto, o ancora il gelato in una mezza scorza di limone, uno dei motivi di successo dell'antica gelateria del Corso. Spot elegante a partire dalla scelta musicale Wuthering Heights di Kate Bush.
9: L'ananas gelato, il piacere a forma di gelato.

0: Antica gelateria del Corso.
1: Immancabile la produzione Motta, a partire dalla classica Coppa del Nonno o il Maxi Bon Motta, con il claim diventato proverbiale Du Gust meglio che One.
2: Mira, Totono, Spagnoli Sole.
3: Andamos.
2: No, no, ma che andamos?
3: Permette, signoritas?
4: Jobi,
3: Jobá, amigos. Maestro, hay un gelados.
5: Claro.
3: In Italia hay uno talos e qualos. Granellas, stracciatelas, se chiama Maxi Bon. E aquí?
5: Maxi Bon.
3: Ah.
5: Che gracioso.
3: Gracias.
6: Maxi Bon Motta, du gusti es meglio che one.
3: Dos amigos es meglio che unos.
5: E che amico?
3: Tradimento.
1: Moltissime, come sempre, le auto, vere padrone degli slot pubblicitari di radio e televisioni. Assai presenti le auto straniere come la Ford Fiesta Zetec 16 valvole ed il claim finisce l'era delle utilitarie. Dalla Germania arrivano due classici Volkswagen, la Passat, l'eccellenza accessibile con un bellissimo ed elegante spot, e la Polo, un'auto di sostanza.
7: In una Polo il comfort è totale, la maniglia per cominciare, basta un semplice gesto per entrare. E poi le prestazioni. Sulla Polo tutto è veloce. L'accendisigari, per esempio. Da 0 a 100 gradi in soli 6 secondi. E che dire della sicurezza? Il tappetino. Il piede ha sempre una presa ottimale. Insomma, è una Volkswagen.
1: Molte le auto della Fiat, la Brava e la Bravo, con l'esperto di economia Everardo Dalla Noce in uno spot di estrema eleganza.
8: Ma tu che ne pensi di questa operazione?
9: Ma ti dico, questa operazione Fiat Bravo e Brava senza pensieri mi convince proprio. Pensa che per una Brava si vogliono soltanto
8: 4.840.000 lire di anticipo e 330.000 lire al mese per 11 rate.
9: E finito l'anno si può decidere se saldare, prendere un'altra Fiat o restituirla. Così si fa. Così si sta tranquilli.
8: È davvero così?
9: È esattamente così. Proprio così.
1: Carla Bruni è la testimonial della Fiat Marea e Marea Weekend, spot dinamici e raffinati con il claim Il tuo spazio.
10: Quando pensate a certe comodità di un posto tutto vostro, alla protezione assoluta di uno spazio rilassante, il più solido e familiare che c'è, dove potete sistemare tutto, proprio come piace a voi. A cosa pensate? Esatto, ma la vostra casa ce l'ha motori a 16 o 20 valvole? O tre nuovi motori diesel capaci di portarvi con un solo pieno 1000 km lontano da casa? No? Allora accomodatevi sulla vostra Fiat Marea. Fiat Marea e Marea Weekend, il tuo spazio.
1: Nel corso dell'estate 1996 viene avviata la promozione su Fiat Scudo e sui veicoli commerciali del brand allora torinese, perché Fiat sostiene l'Italia che lavora. Infine, uno sguardo oltre Alpe, sono ampiamente pubblicizzate la Peugeot 306 con aria condizionata compresa nel prezzo e Simply the Best di Tina Turner come base dello spot, o ancora i vari modelli della Citroen Saxo, più la guardi più vedi che è grande, da 16.950.000 lire, o la versione promozionata da Simona Ventura e Claudio Lippi con modelli di pari prezzo a 3 e 5 porte.
11: Ma è una Citroen Saxo!
12: Che forza!
13: Ha una forza magnetica!
11: Ma no, ha la forza dei prezzi Citroen! E questa Saxo costa solo 15.900.000 lire!
13: Andiamo su!
11: Ma è un altro mondo!
12: Che forza!
13: È diventata una Saxo 5 forte! Ma quanto costa?
11: Solo 16 milioni e 9!
13: Solo un milione in più della tre porte! Ma è un'offerta dell'altro mondo!
11: È un'offerta Citroën! Un'offerta con i piedi per terra!

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il mese di luglio 1996. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
0: Timeline.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 18 in punto.
4: Dance floor.
7: Welcome. Anni 2000.
8: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Dance Floor.
12: Summer hits from back in the day.
13: Luce Verde Italia.
14: Ben trovati. Iniziamo dalla Lombardia, dove sulla A4 Milano-Venezia per incidente ci sono 2 km di coda tra il bivio per la tangenziale est di Milano e l'uscita di Monza verso Milano. Immancabili rallentamenti a causa dei curiosi nello stesso tratto ma in direzione opposta. Al confine tra Lombardia e Emilia sulla A22 del Brennero per incidente 2 km di coda tra le uscite di Reggiolo Rolo e Pegognaga verso il confine di Stato. In Emilia-Romagna la A14 Adriatica è penalizzata da un incidente che provoca 4 km di coda tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. Scendiamo in Toscana sulla 11 Firenze Mare, precedentemente interessata da un grave incidente ora risolto nella zona di Prato, si sta ora in fila però per il traffico intenso tra il bivio per l'Autosole e Montecatini Terme in direzione di Pisa. Nella zona di Firenze sulla Fipili per un incidente in colonnamenti per 4 km da Empoli a San Miniato Basso verso Livorno. Ad aggravare la situazione un incendio, per cui invitiamo a procedere con cautela tra le uscite di Empoli Est e Empoli Ovest. Nel Lazio sulla Autosole chiusa per incidente l'uscita di Ponte Corvo per le provenienze da Napoli. Sulla carreggiata opposta, quindi verso Napoli, code tra Valmontone e Colleferro per incidente. Infine arriviamo in Campania sulla A3 Napoli-Salerno, ancora un incidente causa code tra Scafati e Angri verso Salerno. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
13: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto ritroviamo Mordoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, il primo libro che unisce crime e sudoku. Al secondo posto c'è una novità, Red, Oltre il cuore, lui voleva solo proteggerla, lei aveva paura di ricordare. Il rosso per Scarlett è sempre stato il colore dei sogni, dell'amore e della passione più profonda, ma dopo la vacanza in Francia ha assunto la sfumatura cupa e minacciosa del pericolo, quella tossica e velenosa di cui la nonna le parlava sempre. Tornata a Edimburgo, Scarlett si sente come un uccellino ferito, intrappolata in un labirinto di vuoti e di memoria. Al primo posto il vincitore del premio Strega, Michele Mari, con I convitati di pietra. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Felicia Kingsley con Mezzanotte a Parigi. Un ladro galantuomo, il quadro più misterioso al mondo, una ballerina che stravolge ogni certezza. Un anno dal suo debutto come ladro di opere d'arte, Nick Montecristo si è conquistato fama e fiducia da parte di tutti i più grandi collezionisti mondiali. Giovane, astuto e anche molto affascinante, tra una missione e l'altra vive tra Monte Carlo e le grandi capitali europee. Ma per lui i giorni di vacanza sono contati. Non uno, ma ben due clienti richiedono il suo intervento per trovare una preziosa parure di gioielli che le loro famiglie si contendono da secoli. Alla seconda posizione ritroviamo Stefania Auci con L'alba dei leoni. Al primo posto Angela Marsons con Il tempo degli innocenti, la regina del giallo. Due bambine rapite a 25 anni di distanza, un uomo che sembra tirare i fili come un crudele burattinaio, un atto finale tutto ancora da scrivere. Uno spietato gioco al gatto col topo aspetta la detective Kim Stone. Tutto comincia in un pomeriggio d'agosto, quando la piccola Grace Leonard entra nel giardino dell'asilo e svanisce nel nulla. Quando Kim Stone arriva sul posto, trova un indizio inquietante, un braccialetto inciso, appartenuto a Melody Jones, una bambina rapita 25 anni fa. Ed è tutto, ci risentiamo a settembre, buona estate e buone letture. Vi ricordo il mio blog, ilibridimeg.it.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: The best of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: What's up, y'all? This is Tupac.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: This is the Basement Jazz.
9: What's up, we're Destiny's Child.
10: This is Big Will Smith.
11: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Dro.
12: Hi, this is Madonna.
13: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: And this is the last record also for today. Today we started house music to Eurodance sound, trancey sound and early techno sounds at high speed, like this in the background. D minor ends here. See you next week. I remember you that beside the live version, you can also listen to the replays offered by this radio station. Gregorio Sello to you. Stay on the other side. Stay on the credit side. Stay minor.
1: Stay on the other side. Stay on the credit side. Stay minor. See you soon.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 22 e 3 minuti.
3: Dance floor.
6: The 90s legend. The 90s legend.
7: Mixed
6: by Lil OB, the 90s legend.
8: This is a test of the emergency broadcast.
9: Live in the mix. DJ Lil OB,
6: the 90s legend. The 90s legend. The 90s legend. The 90s legend. The 90s legend.
10: To the underground.
6: The 90s legend. 90s legend.
9: Live in the mix. Lil OB,
6: the 90s legend.
9: Lil OB,
6: the 90s legend.
9: Lil OB.
6: The sound of the 90s. Now you are tuned into the sound of the 90s. The rhythm, the program of the 90s. Mixed by DJ Lil OB.

siccome la magia non la possiamo portare via, speriamo che la magia porti via noi. Oh magia, siccome io non ti posso portare con me, oh magia, portami via, fammi volare sopra le nuvole, fammi volare.

Se io potessi avere una bacchetta magica, chissà cosa ne farei a quest'ora del mattino, alle 3 del mattino, all'Eden, in Venezia, è il paraíso musicale, dove la musica, oltre ad essere musica, è anche

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Dammi tu mano! Invento!

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you ready?
0: Checco Corvasce e Daniels Jack presentano
4: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
5: Fresco come una rosa, incantato dalla vita,
6: da capo.
5: Fresco come una rosa, con la voce suadente. Madonna santa, sembro Malgioglio quando lo piglia il culo. Vabbè. Cominciamo subito col nostro modo di fare.
7: Questa puntata è offerta da Vivinci, anzi da Affalgan.
5: Cominciamo subito questa bella puntata raffreddata, raffreddissima, con i Dynamic Noise. Do you feel alright?

0: Box con Strike It Up. E c'era quella che aveva, l'ho già detto forse almeno 42 volte,
1: Catherine
0: Keenold. Catherine
1: Keenold?
0: Ah, scusa.
2: Porcaccia.
0: Vabbè, c'è tutta la storia delle singer squartone, tipo la grande Martha Wash, che nel video ufficiale non c'è perché è stata allegramente non vale le palle, perché si incazzò a suo tempo.
2: Bravo.
0: Sostituita da Catherine Keenold.
1: Catherine.
0: Vabbè, erano i Black Box. Adesso arriva
3: Black Box, che poi è il buco nero.
1: Scatola nera.
3: Ma è, per me è un
1: hole,
3: ma mettiamo
1: nero.
3: Ho capito.
0: Va bene. Black Box con Strike It Up. Adesso arriva Alex Lee con I'm Gonna Go Out dal 90, che vuol dire.

0: farmi
1: biscotte.
0: No, non ho detto prova a farmi Bono castrato. Cazzo, la capretta di Bono. Fammelo.
1: Discotech.
0: Allora, YouTube con Discotech nella David Morales remix, praticamente quello lì che va a petto nudo come il sottoscritto in casa, che poi mi sono raffreddato e questo è il risultato. Nel video gli U2 sono vestiti come Village People e si esibiscono in una sorta di stanza, in una vera e propria stanza ricoperta di specchi, illuminata dallo strobo. E poi me ne ricordo quando hanno fatto Blande e Sadi Blande.
2: Sunday Bloody Sunday.
0: Sunday Bloody Blande. Dennis Jack mi ha buttato un block notice a 4 kg sul naso, che già è apertica di suo, però ci stava bene uguale. Andiamo avanti con i Full Intention e America dal 96, Master Check 90.

Drifters con Lola's Dim dal 2004, tema principale preso in prestito da una traccia di Johnny Taylor del 1982. Ce l'abbiamo sotto? La stiamo ascoltando? Vabbè, andiamo, va, cosa arrivano? I Soul Central con Strike of Life, Strings. Non ho visto, ho letto. Sai quando voglio fare quello Super American, poi non riesco a leggere il titolo? Vabbè.

0: Voglia burrosa. Tonio, mamma mia, che tonio.
1: No, sta girando un sacco, due video di Altro. In una versione molto molto figa, molto dinning, molto serale, e lì viene fuori con questa roba. Poi c'è un video dove è ripresa molto da vicino e davanti al mixer e canta su se stessa, ma abbassando il gain e quindi cantando praticamente live, per poi rialzare e poi riabbassare. Quindi, e cosa si vede?
0: Uno sciarpo di tette sotto d'ugola.
1: Vabbè. Bella, brava, ma bella. Mi sono lasciato andare?
0: No.
1: Ma arriva in questo momento quell'appuntamento che taglia in due il nostro format e che fondamentalmente vi dà una grande opportunità, cioè conoscere la versione nuova sotto forma di remix. Magari non è soltanto quel remix ad essere stato fatto, ma è quel remix che mandiamo noi, nel senso che scegliamo uno fra i vari che sono stati proposti rispetto ad un brano famoso, oppure scegliamo proprio il remix se magari è stato accreditato un unico remix per il brano famoso in questione. Non so quello che ho detto, sembrava avere un senso.
2: Va bene, sì, ciao, ciao.
1: Comunque proponiamo una canzone famosa remixata. Adesso sintetizzando.
3: Presente. Remix today.

0: ma perché mandiamo sta roba noi? Ma siamo costretti? Blue degli FL65 nella versione più trap che esista, più minchia, cazzo, schifo, con Shiva. Devo, ecco, vedi che mi è caduto anche il filtro del microfono. A Shiva, benvenuto giù. Dopo aver ascoltato il mix today, ci brecchiamo. È bella, brecchiamo, perché andiamo in break. E questo è un neologismo che è nato da una ciofeca, perché Shiva mi ha distrutto psicologicamente, però ci brecchiamo una promo. Vabbè, torniamo con i De La Soul, finalmente. State qua.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon.
3: Back in the 90s.
1: Dance floor. Kickbuster.
4: Ciao a tutti, sono DJ Gato. Un abbraccio fortissimo a tutti gli ascoltatori di Dance Floor. Oh yeah.
5: Excuse me.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbace e Daniels Jack.

erano i Coro featuring Kalisa, minchia. There's Something Going On del 93, cover molto molto famosa. E perché non dirla sta cosa, visto che è molto famosa, di I Know There's Something Going On di Frida o Frida dal 1982-82. Ma ne abbiamo un pezzettino sotto.

0: Bello anche il giro di batteria. Questo sembra Midini.
1: Ecco perché Midini è il numero uno.
0: Quello là che vendeva le batterie.
1: Ti faccio vedere sta batteria pezzo per pezzo.
0: E adesso arrivano i Blur. Minchia, siamo andati sull'international, sulla roba pop English. Ma che cosa ci sta succedendo in Masterchef 90? Girls and Boys nella Fargetta Remix. E quasi quasi ritiro tutto quello che ho detto.
2: Perché?
0: Fargetta Remix Girls and Boys dal... Ma gliel'hanno fatto fare ufficiale?
3: Ma no.
0: Vabbè, l'ha fatta lui. Fargetta Remix Blur Girls and Boys dal 94.

0: eravamo abbastanza raffinati, mi sbagliavo nel senso più assoluto del termine, perché adesso abbiamo ascoltato Z100 con Arriva, Arriva!
1: Arriva!
0: Adesso arriva bello, una roba bella, Scandinavia! Oh. Boom Funk MCs con Freestyle, rock the microphone, yo, can we go with the Freestyle? Il punto è che Arriva, Arriva è Freestyle. Come minchia le mixi
2: non arriva più.

Vabbè, un brano tachicardico. Masterman, Wipeout. Ma la ballavano questa qua? Io non... È una roba da cardioaspirina obbligatoria. Comunque l'abbiamo mandata e hanno avuto soprattutto il coraggio di produrla a metà anni 90, più o meno dal 94. Masterman con Wipeout. E adesso arriva quella cosa molto emozionale, un'emozione liquida, fluttuante, che vi porta verso nuovi mondi, nuovi orizzonti. Che cos'è che arriva? Che cazzo, cosa sto dicendo? Arriva il mega mashup di Dennis Jack. E poi fondamentalmente cos'è? È questa bellissima sessione tutta tempestata dei brani che si mixano e mischiano, altro neologismo, per dare vita ad un'unica grandissima traccia. E viene fuori una cosa bellissima che ogni volta vi consiglio di ascoltare, cari Master Cecchiani. E quindi Mega Mashup Daniels Jack, Master Check 90 presents the Mega Mashup of the Week.

0: Era il mega mashup di Dennis Jack di questo Masterchef 90. Abbiamo ascoltato Els DJ con Better of Alone, Modo con Heinz Fai, Polizei, Drive Via, Vado Via e Tune Limited con Let the Beat Control Your Body, Gala con Everyone Has Inside, Prezioso con Get On Up. Va bene, era il mega mashup di questo Masterchef 90 mixato sapientemente da Dennis Jack. È andata anche questa puntata, è stato molto bello star con voi. Volevo ringraziare Dennis Jack per avermi sopportato, ma vai a cagare, che se non fosse per me cosa cazzo camperesti a fare?
1: Cosa?
0: Vabbè.
1: Fai neanche un post su Facebook.
0: E ho un'agenzia di digital. Questo cosa significa? Che nella mia agenzia io sono l'unico che non posta. Sono l'unico che si occupa di digital senza sapere niente di digital. Va bene, è stato bello, grazie a tutti, grazie ai numerosi ascoltatori di Masterchef. Quanti siamo, secondo te?
2: 3, 4, compresi 4. Noi.
0: Compresi noi? Quindi, vabbè, è stata l'ultima puntata, chiudiamo qua. Va bene, allora...
1: Dove vivi, maricazzo?
0: Una bevutina prima del saluto. Ciao.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.
4: We will be back.
5: In my house! In my house!